0: Nakatutuka.
1: Nakatutuka.
0: Sa 90.7 Radyo Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
3: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
4: Basta